0: sappia.
1: Ognuno. Ram Suri. Shabdi Suri. Kirtan Vishev Suri Vitnabendi. Shabda hai. Lal Ranavaya. Kaman Kadiri. Sakhi Batavaho. Mujhe Nathina.